dolce d'impesta miwa tu berte per chin li seguli in la una possugia un cielo e lu guantu rosule asbuccia